0: Prego, ove sei, son qui, e mia disgrazia, e voi, son qui, chi è morto voi, o il vecchio, che domanda da bestia, il vecchio, bravo, tu impressionicciatre, sforzare la figlia, ed ammazzare il padre,
1: l'ha voluto suo danno,
0: madonna, cosa ha voluto?
1: Taci!
0: Non mi separ, vien meco!
2: Se ne vuoi qualche cosa ancora tu!
0: No, buono la signor, non parlo più!

0: presto. Capar di cui si tratta è importante. Lo prego, è importantissimo. Meglio ancora, finiscila. Giurate di non andare in collera. Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore. Siamo soli, lo vedo, nessun ci sente. Io vi posso dire tutto liberamente. Dunque, quando è così, caro signor patrone, la vita che menate è da bricone. Merario, e te guisa,
1: lamento,
0: faccio chio,
1: non parla più,
0: non fiato, padron mio.

0: Aspetto, chio dorato perfetto.
1: Bagnami, barbella.
0: Ecco, chio dico.
1: Ritiriamoci un poco, scopriamo terreno.
0: Ci ha prese poco.

fare un libro stampato. Oh, intanto questo è file mie ragioni. È vero, è che ragioni forti.

0: sia, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei, se non credete all'apro mio, credete a questo galantuomo.
1: Alvo il vero.
0: Via, dille un po'.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, devi dire un po' tutto.
2: Presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo consciosi a cosa? Quando fosse che il quadro non è tondo.

0: lasciate che vada, e lì non merda che di lui ci pensiate.
1: Inganno, inganno, sì.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù è paratore.
1: Tra tante per mia fe, di sare qualche cosa anche per me.
0: Buoni amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare a buona gente. C'è qualche sposa lì?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. La sposa? Io? Per servirle? Oh, bravo, per servirmi.

0: lo vedete, voglio che siano amici il vostro nome.
1: Torlino!
0: Ecco, Mazzetto! Oh, con il mio Mazzetto!
2: Cara la mia Torlino!
0: Recepisco la mia protezione! Leporello! Posa fai il mio cuore! Anch'io, caro padrone, recepisco la mia protezione!
2: Presto!
0: Ma con gustor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, cresciuti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino. La valeria, le camere. In effetto pagheresti contento il mio Mazzetto.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Andiamo, signore.
2: Cosa c'è?
0: La Torlina senza me non può stare. Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Torlina, mando un cavalier.
0: Va pure, bravo.

piace, piace, voi così, altri replichi con poco. A venire voi siete già, non mi tardo un po' sopra, me lo dice la bontà, che non è la fe per me, la fe per me, la fe per me. Ricornaccia, malandrina, fossi un'or la mia ruina, fossi un'or la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: dite mio ben, so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Mi par che un onesto uomo, un nobile cavaliere come io mi vanto, possa soffrire con quel visetto d'oro, quel viso inzucchinato, d'un bel focaccio in sia strapazzato.
1: Ma signor, io li rio di parola di sposando.
0: Di parola non un cero, voi non siete fata per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcieli, quei lappretti si beni, quelle di tuce candide odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose.
1: Ah, non vorrei.
0: Non vorresti?

0: una novità dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio sposar.
1: Voi?
0: Certo io.

0: Che domanda? Perché?
1: Mi sognavo della vostra vincenza.
0: Mi torna il fiato in corpo, comandate i congiunti, i parenti, questa mano, questo ferro, i peli, il sangue scenderò su mio, ma di bello, no, così piegheche, il crudele chi più chioso la palma tua, e il vostro.

opera sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio per la Madonna. Se servito sia in mia casa, aspetto, amici, addio.